finisce con una punizione severa. Respiri profondi, troppo difficili. Resto nell'ombra con una corruzione che logora.